0: pure stimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetrare il mio sole.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte